Ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave

0: La straordinaria esiste, un show di roba, col show di umore. Guarda un po',
1: Ubo Shenshe,
0: mamma gli dante, piace, perché fa fa yeah,
1: non la demanda, non lo